0: che atina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh isce tachut am che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa sama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi iuseche lat ona ael toh ilota withote wuye chelat ona el to haislo chetotsite ame ibuse chelanahit with iselat ona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoya

0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che calote yasuele lani iuseche latona el trilota withotewuye che latona el tohaislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el tohtachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah